0: che è sesto?
1: Pugliano, guardi da te!
2: Anaia, tu l'amo, prima, cioè, mi mettono per raggiungere la via!
1: Guardia!
0: Davvero, dove si spera? Alla vita mondo! Esto s'arrematò! Esto s'arrematò?
3: Porque lo digo yo.
0: Pues si yo toco el pitu, sacaba la cuestión.